0: Lo puoi con esa metrica.
1: Vibrato con quella californiana. Che so.